Imparate a distinguere chi merita una spiegazione, una risposta e chi assolutamente niente. Radio Birichina. No problem.

0: Birichina, le tue note a spasso nel tempo. Birichina, no problem. Birichina. Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
1: Birichina. Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh boh. Nietzsche che dice boh.

prima o poi arriva il punto in cui il punto lo metti tu. E voi, birichini, mettete più punti o più virgole?

Lasciati stupire, ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

0: Sono le 6:03.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
8: Oggi, alle 11:30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, oggi, ore 11:30.

0: basterebbe una gioia ogni 4 anni, come le Olimpiadi. Radio Birichina, tutti i giorni più che una gioia.
1: Birichina. Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
3: Obi, tutto è possibile.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Berichina. No problem.
8: Beatles Day. Beatles Day. Anno 1968 dall'album The Beatles.

0: 1968, While My Guitar Gentle Weeps, una chitarra che purtroppo piange, ma piange dolcemente, scritta da George Harrison in un periodo di tensioni all'interno dei Beatles. Questa canzone, i Beatles non volevano saperne di inciderla, allora lui chiamò il suo amico Eric Clapton. Infatti l'assolo su questa canzone è proprio suo. Buongiorno, abbiamo aperto con i Beatles, solo 60 dintorni di questo primo giorno di agosto 2026, le 6:13. Questa è Radio Birichina e come sempre noi vi invitiamo a chiamarci al 393 7366 770 per ascoltare le vostre canzoni preferite. Siamo qui a vostro servizio, buongiorno.
1: Ciao Rosa, sono Eugenio di Torbole Casaglia in provincia di Brescia, sì. Ti ascolto in streaming. Volevo augurare buon fine settimana a tutti i birichini con la canzone Bastardo di Anna Tatangelo.
0: Accidenti, partiamo belli decisi stamattina. La mammina Anna Tatangelo con Bastardo.

0: Anna Tatangelo con Bastardo su Radio Birichina. Buongiorno, buon sabato.
1: Pronto?
0: Sì, siamo prontissimi, sei in diretta. Buongiorno, intanto abbassa la radio perché io sento un ritorno lontanissimo.
1: No, ma la radio è molto basso e sono anche lontana, e difetti di telefono.
0: Ok, allora, come ti chiami?
1: Sono Fiorella, provincia di Treviso, ad ascolto in FM. Niente, ti chiedo se tu hai bevuto il vino bianco oggi, che è la tradizione di bere il vino bianco a digiuno il primo di agosto.
0: Guarda, mi dispiace, ma io sono astemia, quindi purtroppo non posso bere il vino bianco. Lo farò così, facendo un cin cin immaginario, ok?
1: Sì, ho detto, è una tradizione. Parlavano appunto una volta quando c'era la malaria, che teneva, era tutta una scusa per bere per me.
0: No, ma sai, so che c'era questa leggenda che bere un po' di vino bianco al mattino del primo di agosto è come un amuleto per affrontare questo mese molto caldo, senza varie malattie, senza febbre, eccetera, eccetera, insomma. Quindi
1: sì, ma è una tradizione nostrana.
0: Veneta,
1: sì. L'altro giorno con un ragazzo napoletano mi ha guardato con quattro occhi, no, con due, ma cosa stai dicendo? E prova, ha detto. Stamattina penso che lo beva il vino bianco a digiuno. Ad ogni modo, niente, buon Ferragosto, fra poco arriva, buon inizio mese, ormai siamo quasi alla fine dell'anno, fra poco fanno la reclame di panettoni.
0: Vabbè, dai, da adesso a Natale è un attimo, è vero, Fiorella. Sì, sì. Ascoltiamo una canzone.
1: Sì, fammi sentire se è possibile Tutto il resto è noia del grande Califfo.
0: Benissimo, okay, sei già andata in vacanza?
1: No, io sono in vacanza, no, 12 mesi all'anno, ho una certa età, non vado più in vacanza. Tra poco faccio gli anni e vi telefono anche quanti.
0: Bene, dai, allora aspettiamo la telefonata per il compleanno. Fiorella,
1: certo, fra un mesetto neanche.
0: Ti auguro una buona giornata, grazie. Allora, ciao.
1: Sì, anche a voi.
0: Ciao, buona ciao, musica, ciao, grazie. Il Califfo. Sì.

0: Califano con noi su Birichina in questo primo giorno di agosto alle 6:23. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Stamattina è la mattinata dedicata alle donne, alle birichine già sveglie. Come mai già sveglie? Non riuscite a dormire per il caldo?
1: No, perché devo andare a mollare acqua nel campo.
0: Ah, ecco, c'è una motivazione seria e valida. Allora, da dove ci chiami?
1: Io ti chiamo da Vigo Novo, in provincia di Pordenone.
0: Perfetto, allora, Monica, volevi ascoltare una canzone?
1: Sì, una canzone, qualcosa che riguarda l'acqua, visto che dobbiamo andare a mollare acqua nel campo. Iniziamo bene il primo agosto, mollando acqua, dai.
0: Sei già andata in vacanza, Monica?
1: Niente, io sono a vacanza tutto l'anno perché sono in pensione.
0: Ah, quindi non hai proprio bisogno di andare in vacanza?
1: No, avrei anche bisogno, ma non c'era possibilità e allora avanti, si va avanti così.
0: Troppi
1: faccio
0: impegni.
1: Vacanza nel campo, ma sì, dai. Poi adesso iniziamo la nostra sagra a Vigo Novo, per me è una vacanza perché vado come volontario in Vigo Novo e sono contenta, per me è come una vacanza là.
0: Benissimo, quindi tra amici ci si diverte. Monica, sì, certo. Che sagra è? Che cosa si ricorda?
1: L'assunta è il 15 agosto, iniziamo giovedì e andiamo avanti fino al 17, tutti i giorni.
0: Bene, dai, quindi se qualcuno fosse da quelle parti, magari di passaggio anche, sappiate
1: potrebbe,
0: che a Vigo Novo
1: potrebbe venire, sì.
0: C'è Monica come volontaria nella sagra dell'Assunta. Io ho pensato a questa canzone di Lucio Battisti, si intitola Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
1: Perfetta, perfetta, quella che pensavo io, perfetta.
0: vedi che qua Birichina vi legge anche nel pensiero. Ti auguro una buona giornata, ciao.
1: Grazie
0: bella.
1: Grazie anche a te, ciao a tutti quanti, ciao. Buongiorno.
0: Ciao, ciao, ciao. Salutiamo anche Claudia di Milano che ci augura una luminosa giornata e speriamo.
2: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare

0: Per tutti quelli che sono impegnati, che lavorano con l'acqua, sto pensando magari a quelli che lavorano in piscina, ma anche come la nostra amica Monica che andava sui campi, a quelli che stanno irrigando i giardini a quest'ora del mattino, insomma, per tutti voi ci siamo goduti Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ben trovato, chi è?
1: Andrea.
0: Andrea.
1: Da Torino.
0: Fa caldo anche a Torino, Andrea?
1: Si muore.
0: Si muore, immagino. Allora, sei in macchina?
1: Stiamo andando in ferie.
0: Che bello.
1: Io e la ragazzina.
0: Dove andate?
1: Andiamo a Lido di Savio.
0: Lido di?
1: Savio.
0: Savio.
1: Vicino a Ravenna.
0: Vicino a Ravenna. E sarà sicuramente una bella settimana soleggiata la prossima, eh?
1: Speriamo.
0: Sì, dai. Volevi ascoltare una canzone, Andrea?
1: Sì, dei nomadi. Io voglio vivere.
0: Io voglio vivere, benissimo. E con questa ti mando in vacanza, ok?
1: Grazie. Saluto a tutti quelli che ascoltano la radio Birichina.
0: Benissimo. Sai che anche lì ci puoi ascoltare, eh? Telefonino a portata di mano dall'app, puoi sentire Birichina mentre sei in vacanza, in spiaggia. Ok?
1: Ok, va bene. Grazie.
0: Ciao, bello. Ciao.
1: Buona giornata.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Berichina. Lei a lui. Ma ce la fai a dirmi una volta ti amo? Lui a lei. E tu ce la fai a dirmi andavo a Lione cogliendo cotone, tornavo correndo cotone cogliendo? Radio Birichina, sorriso ti colga. Birichina.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Martedì 18 agosto. Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, oggi e sempre. Martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Oggi alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, oggi, ore 11.30.

0: Santa Cruz Ensemble con Soleado, e questa era nata come una canzone natalizia, ma io dico che si può ascoltare magari guardando un bel tramonto anche il primo di agosto, oppure godendoci l'alba. Alle 6:42 chi c'è con noi? Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno a tutti voi di Radio Berichina, sono Pietro da Cormano, detto Pietro Curto.
0: Ah, ecco, abbiamo anche il nomignolo. Pietro, che cosa fai a Cormano?
1: A Cormano io sono già mattiniere dalle 5, sto andando a fare una dezanzarizzazione a Milano.
0: A Milano, queste antipatiche zanzare che non ci lasciano tregua.
1: Una battaglia, una guerra un po' molto dura.
0: Vabbè, dai. Però fortunatamente ci sono le persone come te che si impegnano a cercare di scacciare un po' queste zanzare.
1: Di dare il massimo, però facciamo il possibile.
0: Va bene, dai. Pietro, ascoltiamo una canzone.
1: Sì, io volevo dedicare a tutte le donne del mondo,
0: sì,
1: di Giola Cinquanti, Alle porte del buio.
0: Alle porte del sole, potrebbe essere
1: del sole, sì, ho sbagliato. Ecco, perché mi sono alzato col buio, ecco, era buio.
0: Hai le zanzare che ti danno alla testa.
1: Sì. Però comunque posso dire che c'è un detto,
0: sì,
1: un detto calabrese che dice questo, te lo dico in dialetto: cu faci mattinata, faci giornata. Cu non faci mattinata, non faci no giornata e no serata.
0: Traduci per quelli che non hanno capito.
1: Chi si alza al mattino,
0: sì,
1: guadagna, fa la giornata, la guadagna. Chi non si alza al mattino, non fa né mattinata né serata, non guadagna niente. È il mattino fresco che porta tutto.
0: Sì, è vero che il mattino ha l'oro in bocco, però c'è anche chi magari è costretto a lavorare di notte. Pensiamo agli amici della sanità, della sicurezza, quindi dai, poveri. Non diciamogli una cosa del genere magari quando stanno tornando dal turno di lavoro, Pietro, no. Sì. Ti auguro una buona estate anche con Birichina,
1: Ascolta una domanda, ma a Pisa c'è o sempre in streaming?
0: A Pisa ci puoi ascoltare in streaming?

0: anche sotto la torre. Birichina si sente anche là.
1: Un abbraccio a tutti, dai, siete sempre i migliori. Ciao Rosa.
0: Grazie,
1: Ciao.
0: Buona giornata e buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. La signora Gigliola Cinquetti con Alle porte del sole.

0: La canzone che vinse Canzonissima nel 1974, scritta dal famoso trio Pace, Panzeri, Pilat, con alla voce una bravissima Giuliola Cinquetti. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Radio Birichina. Vorrei dedicare una canzone al mio ragazzo Giulio del Kiss, I Was Made for Loving You. Grazie.
0: Grazie ragazzi, già svegli immagino in macchina per andare in vacanza. Questa è Radio Birichina, la radio che potete portare anche in vacanza, eh? Ci potete sentire anche sotto l'ombrellone dal vostro telefonino, basta scaricare l'app gratuita 393 7366 770 per le vostre richieste. Adesso

0: chitarre infuocate dei Kiss con I Was Made for Loving You. Salutiamo questi ragazzi che ci ascoltano da Porto Garibaldi, lì vicino a Comacchio, in questo posto bellissimo. Vediamo chi c'è alle 6:52. Buongiorno. Buongiorno, c'è qualcuno? Qualcuno di...
1: Sono io in linea.
0: Sei in linea? Beata te che sei in linea, eh. Quanto pesi?
1: Come? Scusa.
0: Stavamo scherzando, dai, come ti chiami? Sei in diretta su Radio Birichina, eh? Attenzione a quello che dici.
1: Sì, sono sempre io da Pordenone.
0: Come ti chiami?
1: Delia.
0: Delia, buongiorno e bentrovata. Volevi ascoltare una canzone, Delia?
1: Sì, grazie, vorrei sentire Donatella Moretti in Chiaro di Luna sul Mar.
0: Quanti ricordi con questa canzone, Delia?
1: Sono proprio tanti ricordi questi, sì.
0: Bene, dai, allora adesso alza la radio e gustati questa canzone, ok?
1: Grazie, grazie Rosa, un abbraccio e buona giornata
0: anche a te, ciao bella.

0: Chiara Moretti c'era anche lei negli anni 60, Chiaro di Luna sul mare. E se volete rivedere il video di questa donna mentre canta questa canzone, potete collegarvi a Birichina TV, il nostro canale televisivo dove ci sono i video di tutte le più belle canzoni che sentite anche alla radio. Buongiorno!
1: Buongiorno Radio Birichina, siamo Stefano e Mara da Pavia, siamo partiti stamattina all'alba.
0: Sì.
1: E stiamo andando verso Cervia per fare un bel fine settimana. Vi ascoltiamo dalla 14 in DAB. Sarebbe possibile ascoltare Settimana Bianca de Il Pagante? Ciao birichini, buona estate.
0: Ciao ragazzi, divertitevi. La canzone è un po' fuori stagione perché parla di Settimana Bianca, ma va bene.

0: Pagante con Settimana Bianca su Radio Birichina. Buongiorno.
1: Ciao Rosa, Andrea di Vicenza.
0: Sì.
1: E sono qua a lavorare dalle 4.
0: Bravo.
1: E niente, mi metti la mia banda suona rock. Tutti quelli che stanno partendo per le ferie, dai. Ciao, grazie.
0: E anche per quelli che le ferie magari le hanno già finite. Vi dedichiamo questa canzone, La mia banda suona il rock.

0: banda suona il rock e la tua cosa suona, Giovanni?
1: Fa uno strano rumore, guarda, sembra la macchina degli antenati di Fred Flintstone.
0: Buongiorno. Non ci speravo più oramai.
1: Perché? Se sono qua da 20 minuti che giro come un automa, no, sono un po' imbacuccato stamattina, ho dormito male, anzi peggio.
0: Allora, parlando di macchine, sì, di trasporti, noi vi vogliamo invitare ovviamente alla nostra serata di ieri, oggi e sempre, il 18 di agosto, è un martedì sera, sì, a Jesolo, finalmente.
1: Sì, tu verrai,
0: va al mare,
1: vero?
0: Certo, okay. Ma io prendo l'occasione e non, sì, guido quella sera.
1: Sul serio, perché?
0: Perché vado a sfruttare un pullman che partirà comodo anche da Castelfranco Veneto per, okay, raggiungere Jesolo.
1: Ah, ok, che bella cosa questi. Quindi a fine serata vi potete anche imbriacare, che non c'è problema.
0: Tanto ci portano a casa. Chiamate per informarvi e venire in questa serata che sarà senz'altro caldissima, con Orietta Berti, rettore, sì, Mauro Repetto, Gian, sì, Pieretti, Kelly, sì, Joyce, Renzo dei Delfini, il nostro, sì, Roberto, e ovviamente
1: parla del presentatore,
0: Giovanni. Hai già stirato la camicetta?
1: Ma non lo so, adesso devo trovare qualcuno che me la stiri. C'ho una pila di roba oggi da stirare, anche la camicia.
0: Sì, proprio oggi con 40 gradi, bravo. Comunque, Piazza Milano, martedì 18 di agosto, vi aspettiamo. Salutiamo gli amici che stanno partendo per andare in vacanza, buongiorno.
2: Ciao, Radio Americhina. Io e la mia famiglia siamo appena partiti per andare in vacanza a Rimini e vorremmo ascoltare Romagna Mia, Lontana da Te Non Ci So Star. Buone vacanze a tutti.
0: Ragazzi,
2: ciao.
0: Questa non fa parte del repertorio di Michina, no, però potrebbe cantarvela Giovanni.
1: Gliela canto io. Sento la nostalgia di un passato.
0: bravo.
3: Ciao,
0: buongiorno.
3: Siamo Dario e, sì, Mirko. Chiamiamo dalla provincia di Brescia FM.
0: Sì.
3: E volevamo chiedervi se ci mettete la canzone di Orietta Berti finché la barca. No, abbiamo cambiato idea. Depresso di Renato Zero.
2: Sì, Depresso di Renato Zero.
0: Convinti?
2: Quando è giornata dura.
0: Questi sono già fuori prima di partire per le vacanze. Allora, per quanto riguarda il pullman che, sì, partirà da San Pietro in Gù e farà tappa anche a Castelfranco, dovete chiamare Carlo al 340-32-93-490 per prenotare il vostro posto.
1: Okay, va bene.
0: Vi saluto, non vi disturbo più. Vi auguro una bellissima domenica e un altrettanto sabato con Renato Zero e Depresso. Noi ci sentiamo lunedì dalle 5.
1: E buon agosto!
0: Ciao!
1: Buon agosto!

0: tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Oggi alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, oggi, ore 11.30.
6: Birichina. Nessuno può sapere quanto rumore fa una certezza che si rompe. Radio Birichina, tranquilli, noi ci saremo sempre, è una certezza. Birichina.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Beatles Day. Beatles Day.
15: Dall'album del 1966, Revolver, Love, U2.

0: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Ah, Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Oggi alle 11:30 in diretta su Radio Birichina Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina. Oggi ore 11:30.

0: 366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Sami da Sesto San Giovanni, il barista di Sesto San Giovanni, Bar Break. Volevo fare una dedica al mio amico Ambrogino, dedicargli la canzone di Caruso. Grazie e arrivederci Radio Birichina.

Michele da Roma, mi chiamo su FM, per cortesia vorrei ascoltare un'estate italiana da dedicare al grande Franco Baresi, che è andato ieri, sono andato lassù. Ciao, saluti a tutti.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su ipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Musica che parla di te, la tua canzone, il tuo momento speciale con Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e ascolta subito la tua richiesta. Radio Birichina, dove ogni brano è un'emozione condivisa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Birichina Remembering.
1: Buongiorno e ben ritrovati su Radio Birichina. Eccoci insieme per augurare buon compleanno oggi, che è il 1 agosto, a Andrea Mingardi, che è nato a Bologna il 1 agosto 1940, da padre bolognese e madre siciliana. Inizia la sua carriera come cantante di rock and roll nel 1959, leader dei Golden Rock Boys. Ha partecipato varie volte a Sanremo ed è tra i fondatori della Nazionale Cantanti e autore di vari libri che spaziano dall'umorismo al noir. Quindi auguri ad Andrea Mingardi e buona giornata a tutti voi. A domani.

Ciao Radio Birichina, sono Michele da Bergamo. Volevo dedicare la canzone di Michael Jackson, Billie Jean, a tutta la mia famiglia. Stiamo andando in vacanza a Vieste. Buona giornata a tutti.

Buongiorno Radio Diricina e buon weekend. Chiamo dalla provincia di Parma in FM e desidererei ascoltare Amare di meno di Peppino Di Capri, che state facendo un lavoro veramente egregio. Vi ringrazio. Buona giornata e buon estate. Ciao.

0: Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Buongiorno, sono Fiorenzo, abito a Novara, vorrei se possibile ascoltare Rosa di Minghi, però grazie, siete sempre più formidabili, ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 8 e 3 minuti.
2: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Oggi alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, oggi, ore 11.30.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Uno sciame sismico ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, di cui 2 in codice rosso. I danni maggiori registrati a Pozzuoli, blackout a Napoli, ripresa la circolazione ferroviaria, accumulati ritardi fino a 6 ore. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato all'alba un secondo corpo dalle macerie della palazzina crollata giovedì. È quello di Rosa Leone, sorella dell'altra vittima Carmelo. Proseguono le ricerche sotto le macerie per trovare altre 4 persone ancora disperse. Operazione di carabinieri e finanza nel torinese contro la produzione di sigarette di contrabbando. Disposte 23 misure cautelari e sequestri preventivi per quasi 140 milioni di euro nei confronti di presunti appartenenti a un'associazione a delinquere di carattere transnazionale. I fermati provengono tutti dall'est Europa. È mancato ieri a Milano, all'età di 96 anni, Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista. Una vita al servizio dei giovani, nel 1980 aveva fondato la comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Oggi e domani la camera ardente alla cascina Molino Torrette, lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Beatles Day. Beatles Day. Dall'album Beatles for Sale del 1964.

0: Cristina, sono Marcia di provincia di Reggio Emilia. Volevo anche dedicarmi la canzone a fratello, a fratello. Grazie per avermi ascoltato. Un bacio, ciao.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare,

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
6: Vuoi abbattere drasticamente le spese energetiche fino all'80% a costo zero in condominio o azienda? Chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. L'impianto si paga da solo con i soldi che risparmi in bolletta da 3 a 7 anni. Per una consulenza gratuita chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. 342 97 33 251.
7: Oggi alle 11:30 in diretta su Radio Birichina Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, oggi, ore 11:30.

0: back home.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Ciro da Roma Monteverde, vi ascolto sempre, fortuna vi ho scoperto in FM e volevo ascoltare se è possibile Mostro di Gian Maria e dedicarla a mia sorella Giovanna e Margherita, grazie tante.
2: Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in

Ciao Radio Birichina, sono Massimo da Ravenna e volevo dedicare la canzone dei New Trolls, quella carezza della sera, all'amica Alice.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Sono Sara, chiamo da Lodi, volevo ascoltare la canzone di Tommaso Paradiso, I Romantici, in FM. Grazie, ciao.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770. Berichina.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Con Reco It Italia hai fino all'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. L'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta. Reco It Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.

0: Ed eccoci pronti per le perle anche di sabato mattina, amici di Radio Birichina, un ciao da Roberto. Ormai abbiamo avuto un grande cambio delle località di vacanza. Comunque a tutti voi che siete in viaggio invece vi diciamo siate calmi, pazienti, perché chiaramente c'è un grande flusso di traffico in tutta Italia in questi giorni, pertanto portiamo pazienza, va bene? Allora ascoltiamoci le due perle di Roberto. La prima è un brano di Santana del 2000, Corazon Espinado, questa grande canzone che riascoltiamo oggi come perla. E poi abbiamo una poesia musicale, proprio una vera perla, di Leano Morelli del 1976, dal titolo Nata Libera, che dedichiamo a tutti voi che vi godete ascoltare le belle melodie di Radio Birichina. Da Roberto è tutto, buona vita a tutto il mondo di Birichina all'ascolto. Ciao!
1: Le perle di Roberto su Radio Birichina.

0: perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Abbiamo fatto un test. Chi ascolta Radio Birichina sorride di più. Sorridi anche tu sulle note della tua radio preferita. Radio Birichina, ogni giorno al tuo fianco.
2: Ciao Radio Birichina, sono Giorgio, vi ascolto in streaming da Torino. Oggi vorrei richiedere Adamo ed Eva di Luigi Strangis. Grazie, un abbraccio a tutti voi e buon weekend agli ascoltatori.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Buongiorno Radio Birichina. Sono Serena e chiamo da Venezia. Mi piacerebbe molto ascoltare Torna a casa dei Maneskin. Auguro a tutti un buonissimo weekend, anche se molto caldo purtroppo. Grazie mille, buongiorno.

fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Buongiorno birichina, sono Manuel Tatolegno del Collo Polizia, Vescovia NFM. Per favore, gentilmente, se mi metti una canzone di Ciro Sempre Serello con Marta, un salutone a voi dello figlio di Radio Birichina, che siete bravissimi.

0: birichina.
1: Time. Ora. Sono le 8:58.
2: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 60 58. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
5: Ogni stagione ha il suo fascino.
6: Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
3: Oggi alle 11:30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, oggi, ore 11:30.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Uno sciame sismico flagella i Campi Flegrei, una sessantina le scosse finora registrate, la più forte ieri sera di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, 22 famiglie sgomberate. I danni maggiori registrati a Pozzuoli, blackout a Napoli, tornata regolare la circolazione ferroviaria. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato all'alba un secondo corpo dalle macerie della palazzina crollata giovedì. È quello di Rosa Leone, sorella dell'altra vittima Carmelo. Proseguono le ricerche sotto le macerie per trovare altre 4 persone ancora disperse. Passo indietro della FIFA, niente privatizzazione del mondiale. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Il nostro scopo è quello di unire e migliorare. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Linea libera per le tue richieste. 393 73 66 770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita. Birichina.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
7: Obi, tutto è possibile.
8: Birichina. Beatles Day.
9: Dall'album Lady B del 1970.

0: she would. And now we'd like to do Are the Angels Come? Berichina.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite? Vogliamo dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità alle nostre gambe? È arrivato il momento di chiamare lo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo. La BM Steel è a vostra disposizione. 035 83 17 91.
4: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
6: Oggi alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, oggi, ore 11.30.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Ciao Radio Birichina,
2: sono Elisa
1: e Nicoletta.
2: Ti chiediamo con un deca.
1: Ciao Ananda Jesolo, ciao.

Birichini, martedì 18 agosto Radio Birichina arriva a Jesolo. Dalle ore 21 una parata di stelle musicali vi aspettano in Piazza Milano con Ieri, Oggi e Sempre. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Se volete raggiungere Jesolo in comodità potete usufruire di un pullman con partenza alle ore 16 da San Pietro in Gù e alle ore 16.30 da Castelfranco Veneto. Per informazioni 340 32 93 490. Ve lo ripeto, 340 32 93 490. Mi raccomando, martedì 18 agosto Radio Birichina arriva a Jesolo.

Ciao, sono Federico Ronzani, chiamo dalla provincia di Ravenna e vi ascolto in FM. Vorrei dedicare a mamma e papà che mi hanno insegnato che la medicina migliore è la felicità, Hey Ya degli Outcast. Grazie e buona

Buongiorno, telefono da Brescia e ascolto in streaming. Mi piacerebbe ascoltare la canzone Il ballo di Simone, dedicato a tutti quelli che sono in vacanza al mare e in montagna. Grazie e buona giornata e buon weekend a tutti. Buon Ferragosto.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

0: Let's go! Da Mediaworld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Mediaworld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Tanto, ignorando gran parte di ciò che le persone dicono e osservando invece ciò che le persone fanno. Radio Birichina, dirlo è facile e farlo come noi che è difficile. Birichina.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Oggi alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, oggi ore 11.30.

393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

Ciao, siamo Fabio e Sara, stiamo tornando dalla Puglia, le vacanze sono finite. Volevo ascoltare Caparezza, vieni a ballare in Puglia.

Ciao Vistini, stiamo andando da Romano di Lombardia, provincia di Bergamo, fino a Pesaro. Ci manca un'ora ad arrivare a Pesaro. Vorrei ascoltare una canzone di Anna Pepe a vostra scelta.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 11 e 0 minuti. Birichina.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Amore, piccolo problema.
5: Che succede?
4: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
5: Ma allora chiama Parking Blue. Con Parking Blue parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
4: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blue, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Oggi alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, oggi, ore 11.30.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Birichina.
1: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
11: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
13: Birichina. Beatles Day. Beatles Day. Singolo del 1964 dei Beatles dal titolo

Ciao Radio Verigina, siete la miglior radio d'Italia, che tenete compagnia alla gente sola. E mi piacerebbe ascoltare la canzone di Bruno Lauzi, L'Aquila, e la dedico a tutti quei miei commilitoni che hanno fatto il militare negli Alpini a Feltre nel 1970. Ciao Radio Verigina, grazie.

Il profumo della pelle dopo il primo sole ti fa piombare addosso il ricordo di almeno una decina d'estati. Accompagna i tuoi ricordi anche con le canzoni di Radio Birichina. Birichina, no problem.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero. Berichina.
7: Sai che c'è? Ho proprio voglia di cose semplici, di risate, di sogni irraggiungibili, di panorami meravigliosi, di musica dolce, di abbracci sinceri e di persone vere. Radio Birichina, benvenuto in paradiso. Birichina.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
9: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
10: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, oggi e sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

transitori, scrutando cielo o specchio. Prede o predatori, con le ali nel cassetto. Storti dal vento che passava di qua. Fermi a guardare gli anni volare via senza pietà.

0: puntuali su Radio Birichina alle 11.35. Amedeo Minghi.
1: Ah, ecco. Con gli occhi chiusi stavo ascoltando questa canzone.
0: Questo è un
1: capolavoro. Come sempre ascolto tutto, io sempre ipercritico, no? Ho pensato come l'ho cantato, come ho arrangiato, quel suono, quelle cose. Poi, anche perché mi sento pochissimo, quindi.
0: Non ti ascolti di solito?
1: Per niente. Non neanche gli ascolti a casa, non sento musica. Soltanto la faccio, c'ho il mio studio ovviamente dove faccio le mie cose, però lì è un fatto professionale, ma per il resto.
0: Allora, Amedeo Minghi starà con noi per una ventina di minuti. Perché è qui? Perché stasera è a Castelfranco Veneto in concerto, e quindi lo ricordiamo subito a quelli che ancora non lo sapessero. Lo diciamo.
1: Beh, che è un concerto che abbiamo recuperato perché purtroppo abbiamo dovuto spostare.
0: Certo.
1: Quindi qualcuno si è perso un po' per strada. Però insomma.
0: Vabbè, siamo qui per ricordarlo. Allora, se invece volete parlare con Amedeo, 393-7366-770, questo.
1: Per cose di musica, numero,
0: per cose di musica, certo. Canzoni, insomma, ne hai fatte, credo, 500, 600.
1: No, di più,
0: di più. Ecco, comunque hanno.
1: Beh, perché devi considerare quelle che io ho pubblicato come Minghi e tante altre che ho pubblicato come autore per i miei colleghi, quindi insomma sono tante effettivamente.
0: Diciamo che hai attraversato tante generazioni, c'è un segreto secondo te che permette a un brano di continuare a emozionare anche chi lo ascolta? Magari, e quando è uscito non era ancora nato?
1: Beh, sì, ci sono molti brani che hanno questa genesi, questa gestione diciamo molto complicata, perché io e la discografia non siamo quasi mai andati d'accordo in realtà, con il pubblico sempre. Col pubblico, ho sempre avuto il pubblico dalla mia parte, sempre d'accordo con me, sempre disponibile ad ascoltare, ad accettare cose nuove e le cose che ho sempre proposto. Con la discografia invece ho sempre avuto dei problemi.
0: E sei riuscito comunque a
1: serpeggiando
0: a pubblicare quando
1: avevi
0: infatti, qualcosa da
1: se
0: dire.
1: Vai a vedere la mia discografia troverai tante etichette.
0: Sì.
1: Tante etichette numerose, anche tante, anche troppe, proprio perché ogni volta per raggiungere un mio obiettivo dovevo inventarmi qualcosa. È stato uno slalom tra queste cose che mi ha consentito poi di essere ancora qui dopo quest'anno, sono 60. Però grazie a questa cosa qui, ma non ho mai trovato, tranne in pochissime circostanze, uno sponsor veramente vero, autentico da parte della discografia.
0: Ti dico una cosa che sicuramente saprai, torniamo proprio ai tuoi inizi. Una volta Micocci mi disse, venne da me questo ragazzo che aveva la faccia pulita, era stranissimo perché era molto orientato verso la melodia, scriveva dei testi che sembravano da altri tempi e mi ha colpito per quello. Forse è stata lì poi
1: diciamo
0: dove è partito
1: da,
0: tutto,
1: con
0: no?
1: Vincenzo c'è stato, abbiamo in qualche modo quadrato un po' il cerchio, perché a un certo punto lui mi disse, ma tu eravamo nel suo ufficio, purtroppo non è più tra noi, lo sai, e mi disse, ma tu devi concentrarti sull'amore, tu devi, dico, ma è quello che sto già facendo, sì, ma in maniera più decisa, più netta, occupandoti di questo sentimento che effettivamente è il più importante della nostra vita alla fine, eh? E tutti abbiamo a che fare con l'amore, chi più chi meno, come si può esimersi da questo.
0: Allora, ricordo ancora una volta il numero di telefono per chi volesse parlare in diretta con Amedeo Minghi, 393-7366-770. Stasera c'è il concerto a Castelfranco. C'è un'emozione particolare nelle piazze? Il teatro lo sappiamo, no? Avvicina sempre molto l'artista.
1: Il teatro
0: è più
1: complicato, il teatro è molto più difficile perché insomma, il pubblico è lì, è tutto quanto a ridosso dell'artista, poi non sono 20.000, 10.000, sono 1.000, insomma, teatri italiani quelli hanno come capienza, quindi è un rapporto diretto, importante, più significativo in qualche modo. Certo, sono cose diverse, bisogna negli anni imparare a gestirle, questo sì.
0: Allora, leggo anche leggo uno messaggio che è arrivato da WhatsApp, dice, ciao Amedeo, ti ascoltiamo da Sacile, stasera sarò al concerto, canti Rosa per noi?
1: Stasera Rosa non è in concerto, non è in scaletta, però magari a volte mi capita, poi siamo qui nel Veneto, facciamo, siamo poetano, ti si canta? Non lo so, a volte, perché siccome dal pubblico mi vengono suggerimenti, lo dicevo prima anche nell'intervista che abbiamo registrato, a volte colgo questo suggerimento e lo cantiamo insieme certe cose, perché capisco che vengono lì e dopo un'ora e mezza, un'ora e trenta, quarta, dico, ah, però questa non me l'ha cantata, questa non me l'ha... ma io non posso cantare 37 album, né fare un concerto che dura 5 ore, insomma, è impossibile. Per cui ecco perché facciamo tanto teatro, perché magari cambiamo le scalette, i programmi, e il pubblico ha la possibilità di ascoltare altra cosa.
0: A proposito di canzoni, io direi facciamo una pausa a questo punto, perché c'è un brano che sappiamo nei concerti è molto apprezzato, la gente canta, insomma, quando...
1: Di quale parli? Di?
0: Parlo di Dove sei?
1: Ah, no, mai. Questo è uno dei brani nuovi dell'album Anima Sbiadita, che però nel live riscuote molto molto successo. Un piccolo dettaglio: in questo brano io faccio un omaggio a un grande artista scomparso che si è sempre poco ricordato, che era Jimmy Fontana. Lui si chiamava Enrico, infatti nel testo lo menziono, ha scritto tra le altre cose, che sarà, che sarà, che sarà.
0: Quando uno parte
1: che sarà
0: dicendo
1: della mia vita, chi lo sa,
0: paese mio che stai nella collina, ha già scritto tutto,
1: disteso, addormentato, e poi però ha scritto Il mondo, che è una canzone meravigliosa, che è stato il live motive di un mio amoretto adolescenziale. Quindi ho fatto questo omaggio a Jimmy per un fatto personale, ma anche perché la canzone Il mondo è veramente bellissima.
0: Allora ascoltiamola, Dove sei, dove mai, Amedeo Minghi.

0: Allora, Amedeo Minghi con Dove sei, dove mai? Siamo su Radio Birichina. Questa è una canzone, quella che abbiamo appena ascoltato, è una canzone che stasera farai qui a casa.
1: Sì, questa la facciamo sempre, perché a parte che è una di quelle nuove e io sono sempre per il nuovo. Forse per me farei un concerto di solo canzoni nuove, però capisco perfettamente che il pubblico viene lì, come si fa a non cantare delle tante hit che sono... ricordi comuni praticamente.
0: Eh certo, allora andiamo un po' avanti però, perché il 7 dicembre dal Duse di Bologna sì. Partirà anche il tour, quello nei teatri. Ci sono due numeri importanti che fanno anche un po' impressione, perché voglio dire, sono 50 anni dall'uscita dell'Immenso e sì. Addirittura 60 anni di carriera.
1: Sì.
0: E se dovessi insomma scegliere un'immagine per questo lungo viaggio artistico che hai fatto, cosa
1: tra tutte le canzoni scritte, sono tante, tantissime, però certo un posto speciale è riservato all'Immenso, perché l'Immenso io avevo già scritto tanti brani, anche molti successi, ma come autore, come per i miei colleghi, avevo già realizzato due album andati malissimo, non se ne compare di nessuno, e quindi insomma era un po' un momento complicato, quindi avevo una realtà come autore, ma come cantautore era un po' complicato, nonostante avessi poi cose belle, per esempio in un album, il primissimo album, c'erano i testi di un certo De Gregori, per esempio, c'è Edoardo De Angelis, ho collaborato con Bardotti, insomma con grandi nomi, però la cosa non era ancora evidentemente a fuoco. Arriva poi questo brano, L'Immenso, che invece improvvisamente scopre un po' tutte le cose, apre le porte, diventa un successo internazionale e diventa soprattutto un brano che mi dà credibilità all'interno del mondo discografico, e comincio ad avere delle possibilità che poi sfrutto malissimo, perché appunto io presento dei brani dopo L'Immenso, questo vi do una notizia carina, vedo dei brani che loro bocciano, non ti dico i titoli perché faccio molto figura, che la RCA mi boccia, lo dico perché la RCA mi boccia, sono poi brani che 10 anni dopo voi la conoscete, come Hit Parade, proprio serie serissime, ma la nostra vita è così.
0: Eri un ragazzo praticamente quando è uscito L'Immenso.
1: Oddio, era un momento insomma.
0: Vabbè, diciamo così, però
1: insomma, avevo già una moglie e una figlia insomma.
0: Con l'esperienza di oggi.
1: C'era un affitto da pagare, bisognava lavorare, capito? Perché c'era, la vita andava avanti, quindi era complicato.
0: Vabbè, ma l'Amedeo di oggi darebbe qualche consiglio a quello di quel periodo lì, dell'Immenso, dei primi tempi?
1: Beh, guarda, artisticamente non lo so, perché è grazie a quelle scelte complicate, a quella gestione difficile, tutto sommato, se poi alla fine io sono qui dopo 60 anni, perché siamo qui a parlare di un artista che l'anno prossimo fa 80 anni, sa, Dio piacendo, come si dice, e che ha i teatri con il pubblico, le cose, cioè ha l'attenzione dei media, voi mi dite che qui sono richiesto, insomma vuol dire che in qualche modo quello che ho fatto tanto tempo fa sta dando frutti ancora ad oggi.
0: Possiamo anticipare qualcosa, perché dicevo poco fa appunto sono 60 anni di
1: carriera. Ci sono tanti programmi.

0: C'erano tanti progetti, sì.
1: Discograficamente, perché
0: anche,
1: poi
0: sì,
1: c'è,
0: sì.
1: C'è un mercato talmente, no, no, non solo
0: ma infatti
1: volatile,
0: abbiamo aspettato
1: ma anche
0: che passasse un po' tutto questo andirivieni, perché in autunno, da ottobre in poi, ci saranno delle cose importanti. Una raccolta tripla che è pubblicata dalla Warner, distribuita dalla Nard in Milano, e poi ci sarà un live registrato al Sistina l'anno scorso, bellissimo, audio e video, e quindi anche quello a novembre sarà. E poi ci sono delle altre cose, però devo dire che siccome le stiamo organizzando, ma sono reali, vi consiglierei di seguire i miei ragazzi, perché io non ci sono sui social, ci sono pochissimo, però i miei ragazzi lo fanno, quindi se seguite Instagram, Facebook, Instagram, Spotify, la schedina 1, 2, 3, X pari, insomma le cose le
1: sembrava stessimo facendo una partita alla morra in questo momento.
0: Sì,
1: fai,
0: era bello, guarda, ieri mi è venuto in mente la morra, perché hai visto quando passo sui ponti, no?
1: Sì.
0: Cioè, brudum, brudum, brudum, e io facevo brudum, brudum. 7, 5, 3, sasso, carta, forbici.
1: Vabbè, abbiamo una telefonata. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno.
2: Io sono Nunzia, vorrei salutare Amedeo, lui mi conosce.
0: Nunzia, dove stai?
2: Bene, tu come stai,
0: Amedeo? Non ho capito, dove stai?
2: A casa.
0: Ah, davvero non ci sei allora?
2: Ecco, ma mi veniva troppo complicato, Amedeo, devo fare 4 cambi di treni e tu lo sai, una certa età non ce la faccio.
0: Certo, capisco. Poi con questo caldo, meglio che stai lì. Tanto sì, guarda, io vengo in Sicilia, Vengo in Sicilia,
2: ma
0: quindi...
2: ci vediamo in Calabria.
0: Ah, in Calabria? Vabbè, ci vediamo in Calabria.
2: Verrò.
0: O capocollo.
2: Ti abbraccio, Amedeo.
0: Ciao, Nuzza, ci vediamo. Ciao.
1: Buona giornata.
0: Lei
1: ciao,
0: mi porta sempre le cibarie, mi porta...
1: Poi in Calabria si mangia.
0: Vabbè, c'è delle cose meravigliose. Ma lei è siciliana, però mi porta cose siciliane, perché anche lì siamo fuori quota, insomma.
1: Bene, allora, noi siamo arrivati alla fine e ci ha fatto piacere averti.
0: Beh, hai menzionato la mia canzone più importante, il Menso, quindi con quale si può chiudere un appuntamento?
1: Fammi ricordare però, prima di salutarti, sì, stasera a Castelfranco Veneto, e sarà un Amedeo Minghi che canta, che suona, un bel concerto, perché questo...
0: Sono quelli che facciamo tutti i giorni.
1: Ve lo possiamo dire proprio...
0: Ma questo loro lo sanno, perché nei social i miei ragazzi le pubblicano le foto e le cose, adesso lo fanno anche i droni, fanno tutto, insomma è diventato complicato.
1: È tutto molto bello, diciamo.
0: Ma tu poco fa hai aperto un cancello con l'app, addirittura
1: sì,
0: non c'è
1: sì,
0: più
1: sì.
0: La chiave.
1: No, l'ho persa veramente.
0: Ti sei perso la chiave.
1: Per quello sono ricorso.
0: Come cantava il cantante, butta la chiave, ti ricordi?
1: Bravo, quello lì. Allora, l'Immenso ci
0: io
1: porta...
0: Io rompo gli schemi, lo so, vi rompo lo schema della radio, però è così. Io sono questo.
1: No, vabbè, ma siamo. Ci siamo divertiti.
0: Poi sono birichini.
1: Appunto. L'Immenso Amedeo Minghi.
0: Ciao.

A belli da casa, buongiorno a tutti i birichini, le birichine, che chissà quante ce ne stanno in giro le birichine. Vabbè, il cavaliere nero c'è, va scorta, come al solito, e stamattina mi andrebbe da sentire Peppino Peppino d'Antonello Venditti. Ciao ne ragazzoni! Peppino.

0: Sono le 12 e 3 minuti. Berichina.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani, dediche, richieste e telefonate in diretta e dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Secondo diversi media americani, gli Stati Uniti sarebbero pronti a lanciare un nuovo attacco all'Iran, ordinato da Trump già per le prossime ore. Teheran accusa la Casa Bianca di voler scatenare un conflitto totale nel Golfo e avverte i paesi della regione a non fare da scudo a Washington. È cominciato un weekend rovente, oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 23, attesi 41 gradi a Terni, 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Il Po a livelli critici a causa della siccità. Il clima afoso e le notti tropicali continueranno fino al prossimo fine settimana. Dietro fronte di Infantino, la FIFA abbandona il piano di vendita del mondiale ai fondi privati. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
4: Tutto è possibile. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Birichina. Beatles Day. Beatles Day.
7: Dall'omonimo album The Beatles, era il 1968.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it. Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e Birichina! La mattina all'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani, dediche, richieste e telefonate in diretta e dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

Ciao Radio Birichina, sono Bruno di Cerea. Vorrei chiedervi di mandare Pezzo Amore di Dean Martin alle mie gemelle Gabri e Michela, che compiono gli anni oggi. E vi ringrazio e vi mando a tutti i birichini buone vacanze. Ciao.

Carlo del Lago di Ibero, Brescia. Volevo dedicare una canzone a mia moglie che compie gli anni, della canzone di Totò Cotugno, Amori. Grazie, grazie.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta. Birichina.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
10: Ma va, sono andato da Ivan Team.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team, puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina, io mi chiamo Rino, vorrei ascoltare un brano di Claudio Amori, Non succederà più, e la dedico a Mirko. Grazie e buon ascolto.

0: Sono Marta.
1: A Stella Formulo.
0: Ciao. Stiamo andando in Abruzzo e vogliamo ascoltare Io Vagabondo dei Nomadi. A tutti i nomadi.
2: Ciao, nomadi.
0: Ciao, birichini.

0: Sono le 13 e un minuto. Berichina.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Ehi tu, sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La mattonella.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque.

0: Il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore, anche se a volte ti fa piangere. Radio Birichina ti regala tutte le emozioni che desideri. Basta chiamarci e il gioco è fatto. Birichina.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Beatles Day, Beatles Day, dall'album Help del

Buongiorno, chiamo da Copparo, dalla provincia di Ferrara. Vorrei richiedere la canzone Bella da Notre Dame de Paris e richiederla per dedicarla a mia moglie e alla mia bimba. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Berichina. 393-7366-770 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
6: Berichina. Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Amore, piccolo problema.
10: Che succede?
9: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
10: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
9: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.

Ciao Radio Birichina, sono Sandra dalla provincia di Rovigo. Vorrei ascoltare la canzone di Almeta, Stella Stellina. Un bacione a tutti voi.

0: Siamo Marito e Stefano da Domodossola. Siamo quasi arrivati vicino Belluno. Vorremmo ascoltare la canzone di Olly, Color della Nostalgia. Grazie, un abbraccio a tutti. Ciao ciao, grazie mille.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno Birichina Radio, sono Davide da Pomezia. Volevo ascoltare, se possibile, quella canzone di Davide Van der Stroot che fece a Sanremo qualche anno fa, mi sembra Sandoval, intitolarsi. Sempre se possibile. Buona giornata a tutti, grazie. Sento da FM.

casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 14:00. Berichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
8: Kit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Fa sì che la porta della tua camera da letto si apra in un solo senso. Una porta che si apre nei due sensi darà luogo, appunto, a doppi sensi. Radio Birichina, un senso ce l'ha. Birichina.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Beatles Day. The Hard Day's Night del 1964

sono Simona da Como, vi ascolto in FM. Volevo ascoltare la compagnia di Vasco e dedicarla a tutti gli Awanakana di Dione e dire che tremate.

Ciao Birichina, sono Giuseppe, chiamo da Pogliano Milanese. Volevo ascoltare la canzone di George Michael, Careless Whispers, che dedico a mia moglie Mariella. Li stiamo ascoltando su una piscina qui da Pogliano Milanese. Siete fortissimi, un abbraccio a tutti e a presto.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi, hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
3: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Radio Birichina, sono Biagio, vi ascolto in FM, volevo ascoltare Piero Pelù, Fit and Gun, L'amore immaginato, grazie.

0: sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Birichina. Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
3: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423-7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393-916-6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Birichina, no problem.
1: Ciao birichini, martedì 18 agosto Radio Birichina arriva a Jesolo. Dalle ore 21 una parata di stelle musicali vi aspettano in Piazza Milano con Ieri, Oggi e Sempre. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Se volete raggiungere Jesolo in comodità potete usufruire di un pullman con partenza alle ore 16 da San Pietro in Gù e alle ore 16.30 da Castelfranco Veneto. Per informazioni 340 32 93 490. Ve lo ripeto, 340 32 93 490.

Ciao, siamo Limbo, siamo di ritorno dalle vacanze, siamo quasi a Bologna. Volevamo ascoltare che ha ucciso l'uomo ragno degli 883.

Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.

0: Ciao Radio Birichina, vorrei ascoltare una canzone di Lucio Dalla, La sera dei miracoli. Grazie mille, una buona giornata da Mario da Verona.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

chiamo Daniela, chiamo dalla provincia di Vicenza e ti ascolto in FM. Chiederei se è possibile una canzone di De André, la canzone di Marinella. Ti ringrazio e buona giornata, grazie di tutto.

0: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Sono Vittorino di Pozzonovo, vicino a Monselice, in provincia di Padova. Per ascoltare la canzone Ramaya, grazie, buon ascolto a tutti.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 15:00. Berichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Allora amici all'ascolto, mi raccomando, c'è un modo incredibile per sentire tanto ma tanto meno dolore.
6: Il gel della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando...
5: Ma solo per oggi, solo per oggi, chiamando lo 035
6: 83
5: 17
6: 91.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale. Birichina. 393-7366-770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora. Chiama ora. Birichina.
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
10: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
10: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro. Obi, tutto è
11: possibile. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Berichina. Beatles Day. Beatles Day. Da With the Beatles, All My

0: tira fuori le unghie.
1: Hey man.
2: Watch out!
0: Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy Mancuso.
2: It's a woodpecker from space!

0: Venezia ha graffiato per voi Andy Mancuso.
1: Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30.
2: Birichina. Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
8: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
9: Il palo del mattone.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.
1: Ciao, sono Francesco da Mentana e volevo richiedere Quando i bambini fanno di Povia. La volevo dedicare ai miei due figli, Emilia e Flavio. Grazie.
2: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quelli che non studiano la storia sono condannati a ripeterla e quelli che la studiano sono condannati a vedere come la storia si ripete per colpa di quelli che non la studiano. Radio Birichina, la storia siamo noi. Birichina.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
6: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti All Over Effetto Glow o gli ombretti Finish Duo Chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil Effetto Gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.

Ciao Radio Birichina, sono Paolo Quadrio di Albignasego. Voglio dedicare al mio grande amore tanti auguri a te di Marcella Bella. Ciao amore mio, tanti auguri da Paolo di Albignasego e figli. Ciao!

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Ciao, sono Francesca, ascolto da Grado, vorrei ascoltare Sesso e Samba. Grazie, vi ascolto.

0: Ciao, sono Angela da Abbiategrasso. Vorrei ascoltare la canzone di Vecchioni, Chiamami sempre amore, ringraziandovi. Siete state una scoperta meravigliosa, una radio fantastica. Grazie e buon lavoro.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: La tua canzone ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

Ciao a tutti birichini, buon pomeriggio. Sono Rocco da Londra che vi ascolto in streaming e sto facendo i pacchi per tornare nel bel paese che mi trasferisco, che qua non se ne può più, che è sempre tutto grigio, e vi chiedo l'italiano di Cutugno. Ciao ragazzi!

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Sono Mattia, ma siamo tutti insieme qua a Cattolica. Chiedo per favore se riesci a mettere Ridere di te di Vasco Rossi. Ciao, un saluto a tutti.

0: Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Birichina.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Radio Birichina è anche in video.
9: Lightning.
8: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
0: Birichina.
8: Punta sempre alla luna. Male che vada, avrai camminato fra le stelle. Radio Birichina, fra le stelle, la più luminosa.
0: Birichina.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7, scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Birichina.
14: Beatles Day.
15: Beatles Day.
14: Da Let It Be dei Beatles.

Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770.

0: chiamo Giovannina, telefono da Mereto in provincia di Udine. Per piacere mi fate sentire qualcosa di De André, qualsiasi cosa. Grazie mille, grazie mille.
1: Si sono presi il nostro cuore,

lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
0: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
6: Con Reco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Reco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.

0: 393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.
1: Ciao Radio Birichina, un saluto da Pietro e Padre Massimo. Vi ascoltiamo in FM dalla provincia di Reggio Emilia. Vorremmo ascoltare Ma che film la vita dei Nomadi e la dedico ai miei grandiosi genitori. Ciao!

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su ipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
4: Birichina. Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
5: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.
1: Ciao a tutti i birichini, vi faccio una dedica a tutti voi che ancora purtroppo lavorate, vi sono molto vicina. Io sono Maria, siamo da Roma.

Buongiorno, sono Umberto, telefono da Canaro, ti rovico. Io vorrei ascoltare la canzone Pedalando in bicicletta di Cocciante. Vi saluto tutti quanti, anzi vorrei augurare questo brano a Ivano di Brembate. Tanti auguri Ivano, buona giornata.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
1: Birichina. Solo dei cervelli poco sviluppati, nel terzo millennio, possono pensare alla guerra come uno strumento accettabile per la risoluzione dei conflitti. Radio Birichina, con la pace, sempre. Birichina.
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
10: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
10: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Birichina. Beatles Day. Beatles Day. Dall'album With the Beatles del 1990.

0: Tozzi, 1994, ci canta la prima perla dal titolo Lei. E poi abbiamo un genere completamente più cattivo, molto più rockeggiante, molto più rock proprio duro, Mai Sharona con i Neck, 1979. Altro pezzo bello che riascoltiamo per Radio Birichina, che fa di tutto per ricordarci i brani belli da noi dimenticati. Altre due perle quindi con Roberto. Vi auguro una buona serata e viva la vita, ciao!
1: Le perle di Roberto su Radio Birichina.

0: queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Buongiorno, sono il Giulio di Brignano Como. Vorrei per favore sentire il motivo Too Much Tequila degli anni 60. Grazie e saluto tutti i birichini. Ciao.

ciao Radio Birichina, vi ascolto in FM, chiamo da Colico, volevo dedicare una canzone a mio marito Maurizio, Non mi lasciare, Dario Baldambembo. Grazie, un saluto a tutti, ciao.

Ciao Radio Birichina, volevo fare una dedica al mio amico Luca, io sono Mary e la canzone Nessuno mi può giudicare. Buona giornata a tutti, ciao!

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
1: Ciao Birichina, siamo da Roma, vi ascolto un FM. Volevo ascoltare un brano di Claudio Baglioni, Sabato pomeriggio. Grazie e buon pomeriggio.

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Richieste musicali a Radio Birichina, chiama il 393-7366-770. Birichina.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Amore, piccolo problema.
8: Che succede?
7: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
8: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
7: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
3: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem. Fino alla capitale.

Ciao Birichina, sono Andrea, Simonetta, Mario, Ines. Siamo di ritorno dalla montagna. Volevamo ascoltare la canzone Earth Song di Michael Jackson. Grazie, ciao!

0: Quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa? Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Grazie Radio Birichina, chiamo da Campodolcino Madesimo, Chiavenna. Vorrei sentire, anzi la mamma, una canzone a scelta vostra di Celentano. Grazie mille e buona domenica. Arrivederci.

Ciao a tutti, chiamo da Gorizia e voglio dedicare un disco al Fulvio, Prende il sole nel nostro giardino. Gli dedico la canzone Un momento di più, dei Romance. Grazie, ciao.

0: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, sono Luciana, provincia di Treviso. Ti ascolto in RPL. Per favore mi puoi mandare la canzone Angelo di Francesco Renga, che la voglio dedicare ai miei tre splendidi nipoti, che dovrebbe arrivare domani una. Allora, la Miriam Carolina, la Giulia e Riccardo. Ti ringrazio immensamente, ciao Radio Birichina, grande amica mia. Buona giornata, buon lavoro, ciao, grazie, grazie.

0: birichina.
1: Time. Ora. Sono le 18 e un minuto. Birichina.
2: Silhouette donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Vuoi ridurre le spese energetiche fino all'80% a costo zero per il tuo condominio o la tua azienda? Con Reco Heat Italia l'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta da 3 a 7 anni. Reco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251. 342 97 33 251.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
7: Buonasera da Umberto Cascone. Conta dei danni dopo lo sciame sismico di oltre 170 scosse che ha colpito i Campi Flegrei, Bacoli e Pozzuoli, le località più interessate dai disagi, oltre 300 gli sfollati, 26 i feriti, di cui 5 in ospedale. Il presidente della regione Fico annuncia una giunta straordinaria per far fronte all'emergenza. Il caldo torrido non accenna a calare nei prossimi giorni, temperature ancora in salita. Domani 23 città italiane da bollino rosso, lunedì sarà 25. L'ondata di calore proseguirà per tutta la prossima settimana e preoccupa l'emergenza incendi, specie al nord e nelle isole.
1: Birichina. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima.
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Birichina. Beatles Day. Beatles Day. Dall'album Rubber Soul sentiamo Drive.

0: siamo Susi.
1: Edi.
0: Volevamo dedicare in FM Santa Maria Novella di Pupo a Mara e Ciso, super sorella e cognato. Ciao, ciao, ciao.

Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: 393 7366770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora, chiama ora.
1: Buongiorno a tutti Radio Birichina, volevo dedicare Quante volte di Mia Martini al mio amore Claudio e ai nostri cuccioli Ayrton e Nina. Un grande saluto a tutti, buon sabato e buona musica. Grazie a voi di Birichina.

0: Ogni viaggio lo vivi tre volte. Quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Buona estate da Radio Birichina. Birichina. No problem.
1: Buonasera Radio Birichina, sono una signora della provincia di Treviso. Volevo dedicare a me e a mia mamma la canzone che la figlia Nicola ha dedicato al padre. Grazie.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Berichina. Oggi è il quinto anniversario del 39esimo compleanno di mia moglie. Radio Birichina, auguri!
5: Birichina. Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: La partenza giusta?
12: No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che

0: vino aggraffiato per voi, Felix Barbieri.
1: Se io ti senti un DJ, vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 21.30. Radio Birichina. Summer. Summer. Rinfresca la tua estate. Radio Birichina. No problem.

Non si può essere infelice quando si ha questo: l'odore del mare, la sabbia sotto le dita, l'aria, il vento. Radio Birichina. No problem.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 19 e un minuto.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251.
5: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con birichina.
1: Le notizie di Radio Birichina.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Martedì video call tra i ministri degli interni europei per discutere dell'emergenza a Ceuta. Intanto la Spagna punta il dito contro il Marocco e critica Stati Uniti e Israele per aver diffuso informazioni false. Dovrebbe riaprire domani il porto di Pozzuoli, chiuso dopo lo sciame sismico delle scorse ore ai Campi Flegrei. 170 le scosse, oltre 300 gli sfollati, 26 i feriti confermati, danni estesi in diverse località. Attivato un centralino per segnalare danni alle abitazioni. Il caldo torrido non molla la presa, temperature roventi almeno fino alla fine della prossima settimana. Domani 23 città italiane da bollino rosso, lunedì saranno 25. Preoccupa l'emergenza incendi, specie al nord e nelle isole. In Sardegna un Canadair in avaria per le troppe sortite. Calcio, secondo media britannici, il presidente FIFA Infantino avrebbe ricevuto un ultimatum dalla UEFA. Si deve dimettere o la confederazione chiederà un voto di sfiducia. Dopo aver ottenuto il dietrofront sulla privatizzazione dei mondiali, gli europei non intendono dunque cedere terreno. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Birichina. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Lo coccoli, ci giochi,
9: lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Beatles Day, Beatles Day. Dall'album Beatles for Sale del 1964, Rock and Roll Music. Beatles Day su Radio Birichina.
14: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

Ciao Birichini, vi ascolto sempre su FM, siete fantastici. In questo caldo sabato d'agosto mi piacerebbe ascoltare Africa dei Toto, così per ricordare un po' il passato. Ciao Birichini.

tuo obiettivo non è mai stato registrare i tuoi sogni, ma solo realizzarli, allora sei nel posto giusto. Con Radio Birichina potrai ascoltare la musica che ami e che accompagnerà i tuoi sogni.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770.

io, che sono Giacomo. Michele è la nostra piccola cuginetta Anna, e che ci ha chiesto tanto se potessimo ascoltare Logico di Cremonini, perché è la sua canzone preferita. Ti chiamiamo dalla provincia di Tolmezzo. Un saluto a tutti i birichini.

0: basta.
1: L'estate porta con sé la nostalgia e le novità di un tempo tutto da vivere. Tu porta sempre la musica di Radio Birichina. Birichina, no problem.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: la tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao, sono Filippo e vorrei Believer dei Imagine Dragons e vi ascolto da FM, da Modena. Ciao.

0: L'estate porta con sé la nostalgia e le novità di un tempo tutto da vivere. Tu porta sempre la musica di Radio Birichina. Birichina, no problem.
1: Ciao Birichini, siamo Elena e Paolo, vi stiamo ascoltando in macchina, girovagando, e vi chiediamo di ascoltare Cara Droga di
2: Franco Simone.
1: Ciao Birichini.
3: Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitto.

tra le robe ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

0: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, sono la Sandra, sono in autostrada, sono a Bologna, sto andando verso casa. Volevo ascoltare canzone di Vasco Rossi e del

0: DAI. Fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, sono Chiara da Imola, vi ascolto in FM e vorrei dedicare una canzone qualsiasi di Bon Jovi a Luca. Grazie. Ciao!

Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: mattina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 20 e 0 minuti.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Radio Birichina Meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Birichina. Prosegue la fase stabile anticiclonica sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale anche al nord Italia. Continuerà nei prossimi giorni questa fase molto calda, con temperature domenica pomeriggio ma anche in avvio della prossima settimana che in pianura padana oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi. Solo in montagna, Alpi, Prealpi e poi zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, domenica entro il pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore, altrove invece cielo sereno, poco nuvoloso. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
15: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
14: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
15: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
16: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Berichina.
17: Beatles Day. Beatles Day. Anno 1965, album Rubber Soul, What Goes On. Beatles Day su Radio Birichina.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, sono Paola, come sempre chiamo il sabato da Roma. È possibile ascoltare Tanta voglia di lei, dei Po. Grazie, buona serata a voi tutti, un abbraccio a voi tutti, siete meravigliosi. Ciao ciao, da Paola da Roma. Ciao ciao, alla prossima.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
2: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ogni viaggio lo vivi tre volte. Quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Buona estate da Radio Birichina. Birichina. No problem.
1: Ciao Radio Birichina, mi piacerebbe se fosse possibile dedicare a un amico che è andato via pochi giorni fa una canzone di Ligabue da Campovolo 2011. Non doveva andare così, ciao Luca. Ricorderò sempre il mare, le partite a beach volley, le risate, sto tornando proprio in campeggio, che peccato. E

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Dice un proverbio arabo che ogni parola prima di essere pronunciata dovrebbe passare da tre porte. Nel mondo di oggi, dove le parole inutili si sprecano, occorrerebbero 100 porte, molte delle quali rimarrebbero sicuramente chiuse. Radio Birichina, perché da noi le parole non si sprecano e le porte sono sempre aperte. Birichina.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449€. A persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: sdraiarsi alcune volte sull'erba in una giornata d'estate, ascoltando il mormorio dell'acqua o fissando le nuvole fluttuare in cielo, non è quasi mai tempo sprecato. Radio Birichina, no problem.
1: Ciao Radio Birichina, grazie sempre a te. Volevo ascoltare, sono Ettore, chiamo da Ettore, provincia di Padova. Volevo ascoltare, per cortesia, una canzone di Ornella Vanoni, Dettagli. Grazie, buona domenica a tutti.
2: È inutile.

0: mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio.
1: Ciao, sono Nicola, se vorrei ascoltare con un Deca degli 883, grazie.

0: Ciao Radio Birichina, sono Alex da Ferrara, vi ascolto in FM, volevo sentire il paese dei nomadi e dedicarlo a tutti quelli che stanno lavorando in campagna.
1: Spero che c'erano anche quelli di Quistello, sentivo.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 20 e 59 minuti. Berichina. Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, oggi e sempre. Martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Berichina. Sono talmente sfortunata in amore che se vado in montagna e urlo "Ti amo!" l'eco risponde "Ti vedo più come un amico!" Radio Birichina invece ti risponde "Anch'io!" Birichina.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Berichina. Beatles Day. Beatles Day. Anno 1964.

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao Radio Birichina e ciao a tutti i birichini. Sono Daniele, chiamo da Mirandola, vi ascolto in FM. Chiedevo se è possibile ascoltare Barcellona di Freddie Mercury. Un saluto a tutti e buon caldo. Ciao.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
4: Vuoi abbattere drasticamente le spese energetiche fino all'80% a costo zero in condominio o azienda? Chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. L'impianto si paga da solo, con i soldi che risparmi in bolletta da 3 a 7 anni. Per una consulenza gratuita, chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. 342 97 33 251.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Ciao Birichina, sono Paolo da Vicenza FM.

Ciao Radio Birichina, sono Federica da Poggiolonatico in provincia da Ferrara e vorrei ascoltare One degli U2. Grazie.

0: Andrea, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su ipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.
6: Birichina. Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo Dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Hit Universal Fun.
13: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: Torino ha graffiato per voi Felix Barbieri.
1: Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 23.
2: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
3: Ciao Radio Birichina, sono Carla da Padova e vorrei ascoltare Un briciolo di allegria di Blanco con Mina. Grazie, ciao!

0: era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

0: soffio di musica spazza via qualunque pensiero che non emoziona. Buona serata da Radio Birichina.
1: Ciao amici, buonasera, sono Paola da Varese. Guarda, meno male che ci siete voi, ci tenete compagnia, perché con questo caldo è veramente pesante, sono veramente pesanti le giornate. Volevo chiedere per favore se potevate mettere La Fiera della Maddalena, la canta Max Manfredi con Fabrizio De André. Grazie di tutto, un abbraccio, ciao, alla prossima.

0: ora.
1: Sono le 23 e 0 minuti.
2: Berichina. Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Aggraffiato per voi, Marco Curione.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Hai problemi di vene varicose, vasi capillari, varici? Flebite, tromboflebite? Prova il gel della BM Steel. Toglie calore, toglie pesantezza, toglie rigidità. Tutto questo a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, 0,35, 83, 17, 91.
6: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e Birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina

Modena ha graffiato per voi DJ Silver.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.
5: Da Padova, graffia per voi, Andrea Di Luca.
4: Su Radio Birichina, graffia per voi, Andrea De Luca.

Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!

L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo. Il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Radio Birichina, la problem!

0: Ben fatto, è meglio che ben detto. Birichina, no problem.
1: Attenzione.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Se nella vita volete avere delle carte vincenti, dovete prima farvi il mazzo. Con la musica di Radio Birichina, il mazzo sarà meno faticoso. Credeteci.

Europe Travel, che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.